0: Belegen Jamena, Radio Division Nationale Tchadien, qui Radio Tchad Dogur Motar La Hurna, Avela Isona Yartupuri, notre Sirma Tchano, Sir Kamru, Prok Sirma, on l'a Utuma, le Dasbeni, sous Sede Jongen was la bombe, Utuna, le Koganona, Warata, Urfare, Dai Urfar, Somonona, Waltina, sur Septembre, King Narbok, tu es Dog, Boketira. Ama bahana senena makana hajon frigi di jon di takki jon blambe na la kenna sho sumla gala mono su senday bombo wito adai maka de baja ka jon resim tala wito ni daga no ona mama haide kegi tiwer sir boy ti proxerna boy gala mono sangwe koyan kriyo lance veneding abiel mayrene su senday jarma kaptira jo chat jam micro jon kriyo menandi andre el tigo nati jam di ganawe yawla siwe yawla di jonge nday bon wetu day marabil payel baye day la songor ki sing day gaday x bay meda di jugi bi di chok su ci radio chat live no di gaday jon filma di ele su sene day gel tigo da diam abiel mayrene bo jone kawro
1: Thank you.